Oboe, troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai! Lei fa zoletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire suono combatto! A capo!

Halt! Oboe, troppo impedente! Ci sono anche gli altri, sai. Lei sta zoletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile non trovarla tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire suono combatto! A capo!